0: Sono le 3:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono Anastasia.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Beh, visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Nick presents the best hits only at Radio Torino International.
1: Ma che bella ragazza, mamma mia! Di dove sei? Rumena, avvole! Ma sono già innamorato.

0: Sono le 4:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la stazione. Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di 1 euro.
2: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.

0: Sono le 5 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International, love his music.

0: Sono le 6:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di 1 euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.

0: Sono le 7:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio. Torino.

0: hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51 92.

0: Ristorante Dadino, pentru momentele tale de neuitat. Săli de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Dadino, în Corso Alamano 75, Grugliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Dadino.
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli. 011 70 49 85. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Pronda 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 70 49 85.
0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni. Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți acasă.
2: Almanacco del giorno.
3: Martedì 30 giugno, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda i primi santi martiri della Chiesa romana e facciamo gli auguri di buon onomastico a chi si chiama Adolfo. Il sole è sorto alle 5:37 e tramonterà alle 20:49. E ora il nostro viaggio nel tempo ci porta nel 1908, uno dei più grandi misteri del Novecento. Il 30 giugno una gigantesca e devastante esplosione rade al suolo più di 80 milioni di alberi nella desolata regione della Tunguska in Siberia. L'ipotesi più accreditata, l'impatto e l'esplosione nell'atmosfera di un grande meteorite o frammento di cometa. Esattamente 90 anni fa, nel 1936, esce nelle librerie americane Via col vento. Il capolavoro letterario di Margaret Mitchell diventerà uno dei libri più venduti di sempre e l'omonimo film farà la storia del cinema. Invece una pagina buia della storia: in Germania, nella notte tra il 29 e il 30 giugno, Adolf Hitler ordina l'espurazione violenta dei vertici delle SA e degli oppositori interni ai regimi nazisti. Per gli amanti dello spazio, invece, il 30 giugno 2001 la gloriosa stazione spaziale russa Mir viene definitivamente disattivata dopo 15 anni di onorato servizio in orbita. Passiamo ai nati di oggi. Buon compleanno Mike Tyson, l'ex campione del mondo dei pesi massimi Iron Mike, una delle figure più iconiche, feroci e controverse della storia del pugilato, spegne oggi le candeline. Auguri a Ralf Schumacher, ex pilota di Formula 1, fratello del leggendario Michael. E poi ricordiamo la nascita del grande Paolo Villaggio, l'attore e scrittore geniale che ha saputo raccontare l'Italia attraverso la maschera tragica e comica del ragioniere Ugo Fantozzi. Chiudiamo con una curiosità internazionale. Lo sapevate che oggi è anche la giornata mondiale degli asteroidi? La data è stata scelta dall'ONU proprio in memoria del cataclisma di Tunguska del 1908 per educare il pubblico sui rischi degli impatti asteroidali e sulle tecnologie per difendere il nostro pianeta. Quindi oggi tutti con il naso all'insù. Saluto con affetto un amico, si chiama Marco, sei in ascolto oggi, un augurio e un pensiero è tutto per te. Buonissima giornata, mi raccomando, noi attendiamo anche i vostri messaggi, i vostri saluti, i vostri auguri, di cui noi ci faremo portavoci. Fatelo, contattateci, noi intanto ci fermiamo qui. Buonissima giornata, buon proseguimento di ascolto.
2: Almanacco del giorno.

0: Sono le 8:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la stagione. Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: Torino International News.
5: Attentato a Monte Carlo, ferito l'oligarca ucraino Ermolaev, con lui c'era la moglie e il figlio. Oltre 1700 morti, 11 sono italiani, nuove forti scosse di terremoto a Caracas, gli aggiornamenti del sisma in Venezuela. Il caldo estremo, 25 bollini rossi, allerta gialla temporali per 8 regioni. I mondiali, il Marocco agli ottavi, l'Olanda battuta ai rigori. Tra poco, restate con noi.
6: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
5: Ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Un attentato ha scosso ieri sera il Principato di Monaco, causando il grave ferimento dell'oligarca di Kiev Vladim Ermolaev. Oltre a lui sono stati colpiti anche la moglie e il figlio, che si trovavano con l'uomo in un edificio residenziale tra Boulevard d'Italie e Rue de Reveran per Louis Frolla, lungo il confine con la Francia. Il terremoto in Venezuela. Allora, secondo i media, Machado è stato fermato a Panama, le è stato proibito di imbarcarsi per il Venezuela. La leader dell'opposizione venezuelana è stata bloccata mentre cercava di imbarcarsi su un volo. La compagnia aerea Copa Airlines le ha spiegato di temere che consentirle di viaggiare avrebbe spinto il regime del Venezuela a bloccare i suoi voli verso il paese. Intanto si contano oltre 1700 morti, 11 sarebbero italiani, una nuova forte scossa ieri di magnitudo 5.1, 50.000 disperse, si continua a scavare, 3.150 i feriti, i danni ammontano a oltre 6 miliardi e 700 mila dollari. Per l'UNICEF 680 bambini necessitano di assistenza umanitaria. E torniamo a parlare dell'emergenza caldo, e fa caldo, 25 le città in rosso e temporali sono previsti in tutta Italia, c'è un'allerta gialla per 8 regioni, deceduti a Genova 2 anziani e morti per afa in tutta Europa, solo in Francia dal 24 giugno 1000 decessi in più, in Germania è registrata la notte più calda di sempre, a Firenze 12 giorni consecutivi da bollino rosso. La pagina sportiva... Wimbledon, primo turno faticoso per Sinner, batte un ottimo Kecmanovic il quinto set. Dopo la sconfitta a Roland Garros e un periodo di controlli medici, il campione italiano scende di nuovo in campo, un banco di prova importante per lui, subito fuori Luciano Darderi ed Elisabetta Cocciaretto. Per quanto riguarda invece il mondiale, il Marocco va agli ottavi, Olanda battuta ai calci di rigore, la Germania è fuori, dopo i rigori passa il Paraguay, Brasile e Giappone 2-1, gol di Casemiro e Gabriel Martinelli, verde oro agli ottavi, nel primo tempo Samurai Blu in vantaggio con Sano. È tutto, buon proseguimento di ascolto, rimanete con noi.
7: Attenzione. DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e un buon martedì mattina a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla A4 Torino-Milano sono possibili rallentamenti in prossimità di Chivasso verso Milano. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza in direzione Aosta. Sulla A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International.

0: Sono le 9:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la Stacceri.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Meloni e ruota libera su Rete 4, la destra può rompere il tabù del Quirinale, scontro aperto con Vannacci e scintille sulla commissione Covid, il terremoto in Venezuela, nuova forte scossa, i morti accertati salgono a oltre 1700, tra le vittime anche 16 italiani, 40 i nostri connazionali dispersi, Monaco sotto shock per un attentato bomba, ferito gravemente l'oligarca ucraino Vadim Ermolev e la sua famiglia, strage in Germania, in una casa famiglia, 6 i morti a Reggio Emilia, un pizzaiolo viene accoltellato a morte per una pizza gratis. Mondiali di calcio, Brasile agli ottavi, eliminate ai rigori Germania e Olanda. Per il tennis, Sinner soffre ma vince all'esordio di Wimbledon. Tra poco nella nuova edizione del nostro GR. Restate con noi.
9: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Buona giornata, ben ritrovati all'ascolto da Francesco Vitale in studio. Apriamo con la politica interna. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta ieri sera alla trasmissione 10 minuti su Rete 4, toccando tutti i temi caldi dell'attualità. La destra può rompere il tabù del Quirinale, ha dichiarato la Premier, aggiungendo che ciò dimostrerebbe che chi non è di sinistra non è figlio di un dio minore. Meloni ha poi attaccato frontalmente Roberto Vannacci, equiparandolo di fatto alle opposizioni. Vota come la sinistra, parla sempre contro di noi, ne prendo atto, ha tagliato corto. Sul fronte diplomatico la Premier ha difeso la sua linea geopolitica definendosi equidistante dalle critiche. Non ero inginocchiata ieri, non sono anti-americana oggi con Trump. Intanto esplode il caso sulla commissione Covid. Il viceministro Bignami si dimette da membro della commissione per favorire i lavori, mentre Giuseppe Conte replica secco sì all'audizione, ma io non lascio. Ci spostiamo all'estero, continua l'incubo in Venezuela, una nuova maxi scossa di magnitudo 5.1 ha colpito la zona di La Guaira, già devastata dal sisma di 6 giorni fa. Il bilancio delle vittime è drammatico e continua a salire. I morti accertati sono più di 1700, ma si temono decine di migliaia di dispersi e cresce il rischio di epidemie. La tragedia tocca da vicino anche il nostro paese, sono 16 morti italiani accertati, tra cui un'intera famiglia originaria di Laviano, nel Salernitano, e 5 membri di un nucleo familiare di Camerota. I connazionali ancora dispersi sono 40. Sul fronte politico la premier Nobel Machado sfida apertamente l'asse del Sì Rodriguez Trump da Panama, denunciando la chiusura dello spazio aereo venezuelano per impedirle il rientro. Svolta nelle indagini sull'esplosione che ieri sera ha scosso il Principato di Monaco, le autorità monegasche confermano si è trattato di un atto doloso, molto probabilmente un attentato. L'esplosione ha investito una famiglia ucraina residente nel Principato, 3 i feriti, 2 dei quali in condizioni gravi e in prognosi riservata. Tra di loro c'è il multimilionario oligarca Vadim Ermolev, già sanzionato da Zelensky nel 2023 per aver continuato i suoi affari in Crimea. Il principe Alberto II si è detto sotto shock, parlando di un crimine efferato e garantendo che la sicurezza del Principato resta la priorità assoluta. La cronaca nera con 2 notizie di sangue in Germania. Stade, un uomo di 45 anni ha fatto strage in una casa famiglia uccidendo 6 dipendenti della struttura. All'origine del folle gesto, il disaccordo sulla custodia della figlia di appena 3 mesi. Salve la madre e la neonata, l'assassino è stato arrestato. Tragedia anche a Reggio Emilia, dove il titolare di una pizzeria è stato accoltellato a morte da un cliente abituale di origine straniera ora in fuga. La lite sarebbe scattata dopo il rifiuto del ristoratore di servirgli una pizza gratis. Ferita nell'aggressione anche la sorella della vittima. Il meteo, l'ondata di calore non dà tregua all'Italia. Oggi e domani saranno ben 25 le città da bollino rosso. A Genova si registrano purtroppo le prime due vittime, due anziani di 74 e 86 anni. Gli esperti rassicurano che non c'è un picco di mortalità nazionale e da oggi sono in arrivo i primi temporali a rinfrescare la penisola. Lo sport in chiusura, ai mondiali di calcio il Brasile di Carlo Ancelotti vola agli ottavi battendo in rimonta il Giappone per 2-1 grazie alle reti di Casemiro e Martinelli. Clamorosa eliminazione invece per Germania e Olanda, entrambe battute ai calci di rigore rispettivamente dalle sorprese Paraguay e Marocco. Grande tennis, esordio da brivido a Wimbledon per Jannik Sinner. Il numero uno al mondo batte al quinto set il serbo Kekmanovic dopo una battaglia di 5-7, una scivolata che ha fatto tremare i tifosi italiani. Il punteggio finale recita 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3 per l'azzurro. È tutto, buon proseguimento di ascolto, noi ci ritroviamo ai prossimi aggiornamenti.
10: Attenție! DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: Eu vreau din fix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
1: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
2: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buongiorno e un buon martedì mattina a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla A4 Torino-Milano sono possibili rallentamenti in prossimità di Chivasso verso Milano. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza in direzione Aosta. Sulla A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
8: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
8: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
15: Il film su come conquistarono Hollywood.
16: Pignata, carbonara, lasagna.
15: E rischiarono di perdere il pianeta.
17: Hai scritto un film di mostri?
18: Io conosco il mostro perfetto per voi!
15: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 10:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la stagione. Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di 1 euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: Torino International News.
5: Una buona giornata, queste le principali notizie. Sondaggio politico: Fratelli d'Italia scende, PD fermo, Vannacci vola. Ucraina: centinaia di peruviani reclutati nelle forze russe con l'inganno di un lavoro. Killer di Roma ancora in fuga, in settimana le 3 autopsie. Queste altre dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
4: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Una buona giornata dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Fratelli d'Italia in calo, di stabile futuro nazionale di Roberto Vannacci vola e supera Matteo Salvini. È il quadro che il sondaggio SVG per il TG La 7 delinea con le intenzioni di voto in caso di elezioni. Fratelli d'Italia sempre ampiamente primo partito, cede lo 0,4% e scende al 27,3%. La formazione guidata dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni precede il PD della segretaria Lischrein, che rimane al 21,8%, come nel rilevamento della scorsa settimana. Passa avanti per il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che guadagna lo 0,1% e sale a 13,3%. Prosegue l'ascesa costante di Futuro Nazionale, il partito fondato dal generale Roberto Vannacci, cresce dello 0,3% e arriva al 5,6%, scavalcando la Lega di Matteo Salvini, che si ferma al 5,4%. Per gli esteri, centinaia di peruviani sono stati reclutati nelle forze russe e spediti al fronte ucraino con le promesse ingannevoli di un lavoro civile, come il cuoco, la guardia di sicurezza, salari elevati e un percorso accelerato per la cittadinanza russa diffusa sui social, come rende noto la CNN. Già nei mesi scorsi era emerso lo sforzo di Mosca di reclutare civili di diversi paesi africani, molti dei quali avevano protestato con la Russia fra le unità inviate a combattere. Magistrati peruviani hanno aperto inchieste sullo schema di reclutamento con l'ipotesi di traffico di esseri umani a fronte di famiglie che continuano le ricerche dei loro parenti dispersi. La cronaca: più di 70 segnalazioni arrivate in 2 giorni alla polizia da varie città italiane. È ancora in fuga Saadat Hossain, il cittadino bengalese di 43 anni, sospettato di aver sterminato a colpi di mannaia una famiglia di connazionali venerdì sera in un appartamento alla periferia ovest di Roma. Sono state allertate tutte le pattuglie sul territorio di polizia, carabinieri e altre forze dell'ordine che, foto alla mano, stanno controllando con attenzione se qualcuno possa corrispondere a lui. Economia: vale oltre 90 miliardi di euro il mercato dei prodotti Italian Sounding, che imitano il Made in Italy senza esserlo e che sottraggono quote di mercato alle produzioni autentiche, danneggiando in questo modo l'export agroalimentare italiano. E chiudiamo con lo sport. Oggi 30 giugno torna in campo la Francia, tra le grandi favorite al successo finale contro la Svezia in un match valido per i 16esimi del Mondiale 2026. I transalpini hanno vinto il gruppo I a punteggio pieno con 3 vittorie, mentre gli scandinavi hanno chiuso il girone F al terzo posto alle spalle di Olanda e Giappone con 4 punti. È tutto, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
6: Attenție! DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da AT Clinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.ateclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba. Torino.

0: 335-56-51-922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente lungo la tangenziale di Torino, segnaliamo rallentamenti tra Venaria e Corso Regina Margherita in direzione Piacenza. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: This is summer. Summertime. Torino International.

0: hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
2: Torino International,

0: pretty boy.
1: Sono le 11 e un minuto.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Sono la strage.
4: Signori, rinnovata la casa?
5: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
6: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
7: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
4: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
3: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
4: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
8: Torino International News.
9: Alta tensione Stati Uniti-Iran a Hormuz. Venezuela allarme sciacalli tra le macerie. Città bollenti, 1300 morti in una settimana in tutta Europa. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
9: E siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione questo lunedì 29 giugno. Buongiorno dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Esteri in apertura. Torna altissima la tensione Stati Uniti-Iran. I Pasdaran colpiscono le basi americane nei piccoli paesi del Golfo. Il Bahrain chiede un intervento internazionale. Trump minaccia un'escalation. Il ministro degli esteri iraniano si dice pronto a richiudere Hormuz. Alla fine si riferisce un funzionario statunitense ad Axios. Washington e Teheran concordano di sospendere gli attacchi reciproci e di tenere un incontro martedì a Doha. Intanto mossa anti-Turchia di Israele che riconosce il genocidio armeno. La svolta mentre Washington valuta di vendere gli F-35 ad Ankara. Erdogan contrattacca. Ucraina pressing su Mosca. Lo spirito di Anchorage è morto. Accetti negoziati seri. Putin dice nessuno può sconfiggere la Russia sul campo di battaglia. Andiamo in Venezuela. Dopo le devastazioni, allarme e sciacalli nella città fantasma cancellata dal terremoto, dove si cercano migliaia di dispersi. Il tempo si è fermato. 2 undicenni estratti vivi dopo 3 giorni dalle scosse. A Carabellada un uomo e il figlio adolescente salvati 4 giorni dopo il terremoto. Caracas prova intanto a ripartire riaprendo la metro, ma gli ospedali dove arrivano i feriti da tutto il paese sono al collasso. Serve assistenza per 680.000 bambini. Oltre 4 italo-venezuelani, sono decine gli stranieri tra i morti accertati. La comunità più colpita è quella portoghese con 28 morti e 85 dispersi, seguita da quella spagnola, 9 morti e 131 dispersi. Torniamo in Italia, temperature record. Domani picco del caldo in tutta Europa, a Torino, Milano, Napoli, Roma, città bollenti nel nostro paese, con le massime vicine a 40 gradi, le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'afa spegne la fioritura. Martedì arrivano le piogge. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1300 i morti in eccesso legati alle alte temperature. Il continente europeo si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, dove 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo. Un killer silenzioso, visto che case, luoghi di lavoro, scuole non sono state costruite per queste temperature. In chiusura una notizia di cronaca e caccia. Il 43enne bengalese sospettato di aver sterminato a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma, padre, madre, bimba di 8 anni, sotto la lente la rete dei contatti e i luoghi che frequentava, poste di blocco in città, controlli nelle stazioni, si cerca anche in luoghi isolati, negli aeroporti, alle frontiere, ma anche casolari abbandonati vicino a Roma, dove potrebbe essersi nascosto per pianificare la fuga. Il figlio ventenne che è sopravvissuto alla mattanza è stato operato alla testa, la sua prognosi resta riservata. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
10: Attenție. DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: Sono le 12:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la stazione. Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: Torino International News.
5: Un ben ritrovati all'ascolto, queste le principali notizie. Giorgia Meloni su un possibile presidente della Repubblica di destra, non sia più un tabù. Venezuela, salgono a 1719 i morti e 50.000 i dispersi, morta una famiglia di 5 italiani. Caldo estremo, bollino rosso in 25 città, morto un bracciante nel Mantovano. Questa e altra ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
6: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
5: Una buona giornata dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica, un presidente della Repubblica di destra non dovrebbe più essere considerato un tabù. Ne è convinta Giorgia Meloni, che durante un'intervista da Nicola Porro a 10 minuti su Rete 4 ha affrontato il tema del futuro del Quirinale, tornando anche a difendere la propria linea nei confronti degli Stati Uniti. Si pensava che niente potesse cambiare, invece si è dimostrato che le cose potevano cambiare, ha dichiarato la Premier. Non è detto che non possa superarsi anche questo altro grande tabù, quello di avere un presidente della Repubblica che non è di centro-sinistra. Ci spostiamo agli esteri. Gli Stati Uniti proseguono la mobilitazione in Venezuela per potenziare i loro aiuti 5 giorni dopo il doppio sisma che ha causato almeno 1719 morti. Circa 50.000 persone risultano ancora disperse, secondo le Nazioni Unite, che stimano che la catastrofe abbia generato circa 1,2 milioni di tonnellate di macerie nello stato di La Guaira, la regione più duramente colpita. Centinaia di corpi si trovano in obitori improvvisati allestiti all'interno dei magazzini del porto della città omonima a 40 km da Caracas. La cronaca: il grande caldo continua a tenere sotto scacco gran parte d'Italia. Genova, morti a causa delle temperature roventi, un uomo di 86 anni e una donna di 74 ricoverati al Policlinico San Martino, secondo quanto ha reso noto la ASL 3. Mentre nel Mantovano un bracciante è morto, l'ipotesi è legata a un malore dovuto alle alte temperature. Economia: l'Europa in questi anni ha costruito una considerevole resistenza agli shock economici e questo ha creato un margine per la politica monetaria per ritornare alle basi, agire in una maniera misurata e prendere decisioni riunione per riunione. Lo ha affermato la presidente della BCE, Christine Lagarde, nel discorso di introduzione tenutosi al forum di Sintra in Portogallo, organizzato dall'Istituto Centrale. Chiudiamo con lo sport. Se il calciomercato si declina sul tema del sogno e quello del grande circo tra affari e illusioni, il Grand Hotel di Rimini, amatissimo da Federico Fellini, che ne ha fatto un'icona di stile e magia, non poteva che essere la sua casa. Per il 7° anno consecutivo, le terrazze e i giardini dell'hotel romagnolo tengono a battesimo il gran galà del calciomercato, avvio ufficiale della sessione estiva delle trattative pallonare che si protrarranno per il piacere di appassionati addetti ai lavori per 64 lunghi giorni. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, alla prossima edizione.
4: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono Anastace.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Beh, visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Un buon pomeriggio, queste le anticipazioni. Vannacci risponde a Meloni, Premier chiede fiducia a scatola chiusa, ma le alleanze si fanno in due. Acciaio, l'Unione Europea, nuovi dazi contro la sovraccapacità, protezione per l'industria. Milano, capotreno aggredita su un treno fermo a Lambrate, si cerca il passeggero. Queste altre notizie dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
9: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato, dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org, contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica in primo piano, nessuno vuole solo distruggere, ma no a una destra che si adegua. In un colloquio con l'ADN Cronos, il leader di Futuro Nazionale, il generale Roberto Vannacci, ha commentato le parole della premier Giorgia Meloni, che nell'intervista andata in onda su Rete4 ha parlato di Futuro Nazionale, ribadendo come il movimento sia di fatto schierato con l'opposizione. Meloni dice che Vannacci vuole solo distruggere. Noi non vogliamo distruggere, è stato il ragionamento del generale. Piuttosto ricordiamo bene, ci ricordiamo il blocco navale, lo stop alle accise, le preferenze nella legge elettorale e ci ricordiamo anche quel famoso "è finita la pacchia" rivolto all'Unione Europea. Parole forti e promesse chiare, lamenta, a fronte di quali risultati. La premier Meloni, ha detto Vannacci, chiede fiducia ma non accetta suggerimenti, proposte ed emendamenti da chi vuole solo riportare coerenza nel centrodestra. Le alleanze si fanno in due, ha sottolineato ancora il leader di Futuro Nazionale, replicando alle accuse che da ultimo la premier ha rivolto al suo partito per non aver votato più volte la fiducia al governo in aula. Ci spostiamo agli esteri, domani entrerà in vigore nell'Unione Europea un nuovo regolamento che mira a proteggere il settore siderurgico dell'Unione dalla sovraccapacità produttiva globale per sostenere a lungo termine un'industria europea di importanza strategica, dato che senza acciaio non esiste manifattura né potenza militare. Il regolamento sull'acciaio riduce in media del 47% le importazioni in esenzione da dazi di 26 categorie di prodotti siderurgici nell'Unione rispetto ai contingenti previsti dalle misure di salvaguardia sull'acciaio. La cronaca: afferrata per la divisa, poi scaraventata a terra e colpita al volto, con il passeggero che si è messo a cavalcioni sopra di lei per immobilizzarla e continuare a picchiarla. È la brutale aggressione subita dalla capotreno del Frecciarossa 88-82 che era fermo per un guasto tecnico alla stazione di Milano Lambrate. Solo il tempestivo intervento di alcuni passeggeri avrebbe evitato conseguenze ancora più gravi. L'uomo è poi riuscito a fuggire approfittando di una porta aperta senza essere identificato. Economia: il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, in data odierna, martedì 30 giugno, il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,807 euro al litro per la benzina e 1,888 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 1,898 euro al litro per la benzina e 1,972 euro al litro per il gasolio. E chiudiamo con lo sport. È stato un esordio con i brividi, caduta e rimonta, quello di Jannik Sinner a Wimbledon 2026. Il campione italiano ha fatto trattenere il fiato a milioni di tifosi. Fortunatamente il campione azzurro si è rialzato e ha continuato a giocare, nonostante un evidente sanguinamento sulla superficie laterale dell'avampiede destro, che però era dovuto a un problema ad un'unghia, come ha rassicurato subito al termine del match. Queste cadute avvengono più frequentemente nel passaggio dalla stagione su terra battuta a quella su erba. Il motivo non risiede solo nella tecnica del giocatore, ma nella biomeccanica del contatto tra suola della calzatura e superficie di gioco, specialmente al passaggio stagionale da una superficie all'altra. Lo ha spiegato alla TN Kronos Salute il medico fisiatra Andrea Bernetti, professore ordinario di medicina fisica e riabilitativa all'Uni Salento e segretario generale della SIMFER, Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, alla prossima edizione.

0: chiocciolatorinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Bentrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A21 Torino-Piacenza segnaliamo rallentamenti per un incidente tra gli svincoli Alessandria Est e Alessandria Ovest in direzione Torino. Traffico regolare sulle restanti strade e autostrade della regione. Ci spostiamo quindi sul versante francese del traforo del Monte Bianco per segnalare code per traffico intenso in direzione del territorio italiano. Con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Come? Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
16: Da Steven Spielberg.
15: Non riesco a capire, sono persone.
16: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
15: Cosa vuoi fare?
17: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
16: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Torino International.

0: Sono le 14:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: Torino International News.
5: Un buon pomeriggio, queste le principali notizie. DDL caccia all'esame della Camera, la Commissione dell'Unione Europea vigila. Venezuela, 12enne estratto vivo alla Guaira 5 giorni dopo il terremoto. Un uomo è stato ucciso per strada a Bari con colpi di arma da fuoco. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria. Restate con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. La Commissione europea sta seguendo attentamente il disegno di legge sulla caccia approvato al Senato e ora all'esame della Camera. Il DDL aumenta le specie cacciabili, allunga i calendari venatori e amplia le aree in cui si può sparare alla selvaggina. Per gli esteri, in Venezuela, dopo ore di lavoro, la nostra squadra USA Requi 01, in coordinamento con la squadra della Repubblica Dominicana, è riuscita a salvare Carlos, un bambino di 12 anni rimasto intrappolato sotto le macerie nel quartiere di Macuto, alla Guaira, per 5 giorni dopo il terremoto. Lo ha riferito in una nota sul proprio profilo X una squadra di soccorso del Corpo dei Vigili del Fuoco del distretto metropolitano di Quito. Trovare segni di vita è la motivazione più grande per andare avanti. Ogni persona salvata rappresenta una famiglia che ritrova la speranza e ci dice che vale la pena continuare a cercare. Continuiamo a essere impegnati, mantenendo saldo il nostro impegno a trovare persone vive laddove altri attendono ancora una risposta. Finché ci sarà una possibilità, continueremo a cercare, prosegue ancora la nota. La cronaca: un uomo di poco meno di 40 anni è stato ucciso questa mattina a Bari mentre percorreva in bicicletta le strade del quartiere Carbonara. Secondo quanto si apprende, la vittima è stata raggiunta da alcuni colpi di arma da fuoco, uno dei quali mortale alla testa. Per l'uomo, originario di Ceglie del Campo, sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale del 118, che ne ha potuto solo constatare il decesso. L'area in cui è avvenuto il delitto è stata interdetta dagli agenti della polizia locale. Indagano ora le forze dell'ordine. Economia: adeguare gli edifici alla situazione climatica. Ai nostri microfoni Daniela Rosano del sindacato ANIF.
7: Siamo arrivati a quella stagione dell'anno in cui le temperature sono insostenibili per i lavoratori ma anche per gli studenti delle scuole. Già da metà maggio, se non addirittura prima, si registrano temperature superiori anche di molto ai 30 gradi e purtroppo i condizionatori sono presenti in meno del 10% delle scuole italiane. Soltanto nelle Marche tocchiamo il 25-26%, ma nelle altre regioni il 10% se non addirittura meno. In questo momento non è possibile non pensare di non far fronte a questa emergenza. Il PNRR in questo è stata un'occasione mancata perché è fondamentale adeguare gli edifici all'emergenza climatica. Senza questo non è garantita la salute dei lavoratori né quella degli studenti.
5: E chiudiamo con lo sport. Nel miracolo Ecuador c'è qualche pennellata d'azzurro sullo sfondo. Vivere un mondiale è qualcosa di unico, speciale, non esiste niente di più importante. A 14 anni, durante USA 94, masterizzavo le videocassette con le partite dell'Argentina. Ero innamorato di Maradona e oggi è un sogno essere in Coppa del Mondo. Nicolas Hernán Chiesa è il vice CT dell'Ecuador e risponde alla DN Cronos da Città del Messico, dove stanotte affronterà i padroni di casa, i sedicesimi, con lo l'obiettivo di una storica qualificazione agli ottavi. La curiosità è che ha origini italiane e ha giocato nella penisola per una decina d'anni, conquistando 5 promozioni dalla Serie D alla Serie C prima di iniziare una nuova vita in panchina. Il mio bisnonno era di Carrega Ligure, un piccolo paese in provincia di Alessandria, conterà forse 150 abitanti. Grazie a lui, ma anche a mio nonno, l'Italia è nel mio sangue, ha raccontato Chiesa. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.

0: Alfano.
1: Bentornati a Parola con Cosimo, bentornati qui su Radio Torino International. Siamo in collegamento con la Svizzera perché abbiamo Giorgio Merk. Ciao Giorgio.
2: Ciao a tutti gli ascoltatori, ciao a te.
1: Ciao, un nome e un cognome che conosciamo molto bene perché sei il figlio di Rita Pavone e di Teddy Reno.
2: Sono figlio d'arte di Teddy Reno, sì.
1: Anche perché ti direi in realtà il suo vero nome, appunto cognome, è Merk, quindi per quello che tutti lo conosciamo come Teddy Reno, però poi alla fine. Allora, io volevo parlare del tuo singolo, Sei l'estate, che esiste anche la versione in inglese, come dicevamo prima in backstage, prima dell'intervista, in realtà non è proprio la traduzione, quella, la versione in inglese.
2: No, non è la traduzione esatta, io... Per chi non mi conosce, io ho sempre pubblicato musica mia in inglese. Mm-hmm. E Sei l'estate è il primo brano che pubblico in italiano, quindi mi è venuta automatica l'esigenza di comunque dargli una cuginetta, diciamo. Sì, sì. E quindi ho cominciato a scrivere il testo, che però non è una traduzione, diciamo. Mm-hmm. È un'altra interpretazione della canzone. E che niente, mi sembra di aver centrato, le due cugine viaggiano più o meno sullo stesso binario.
1: Traducendo infatti il titolo della canzone in inglese, infatti non è Sei l'estate.
2: È Breathless Summer, che invece è un'estate senza fiato, diciamo, ma comunque racconta di questa persona che diventa quasi una stagione, perché io penso che tutti abbiano una persona, abbiano avuto il ricordo di una persona che diventa quasi una stagione della tua vita, per l'importanza che ha avuto questa persona nella tua vita. E tutti e due i brani, sia la versione italiana che la versione inglese, raccontano proprio di questo, cioè del ricordo o del vivere appunto una stagione con una persona che ti riempie la vita, diciamo. In questo caso, nel mio caso, è l'estate. L'estate, i colori, i profumi, il caldo, il sole, è una canzone d'amore.
1: Sicuramente si tratta anche di una vacanza.
2: Una vacanza, sì. mi piacerebbe che la gente sentisse questa canzone col braccio fuori dal finestrino, spensierata, e così, una canzone leggera, appunto, una canzone, io credo che non tutte le canzoni debbano essere per forza impegnate o debbano portare chissà quale messaggio. Esiste anche la canzone che può far divertire, può far innamorare, e appunto, e come diceva per esempio Paul McCartney con Silly Love Songs, appunto, viva le canzoni leggere a volte.
1: Allora, io direi andiamo a sentirla, così ci facciamo l'idea. Noi adesso sentiremo la versione in italiano, appunto, Sei l'estate.
2: Perfetto.
1: Buon ascolto, Sei l'estate, Giorgio Merk.

0: Cosimo Alfano.
1: Siamo tornati con Giorgio Merchio. Giorgio, abbiamo sentito questa canzone, una sonorità rock che comunque ci porta all'estate, ci porta al caldo, come dicevi te, da ascoltare col braccio fuori del finestrino.
2: Sì, sì, è una sonorità figlia di quello che io ho sempre ascoltato. Io ho ascoltato praticamente sempre musica inglese e musica americana, quindi il sound che mi porto dietro è quello. In questo caso strizza un po' l'occhio comunque alla melodia anche italiana, che è una combo delle due cose.
1: Ma in realtà tu dicevi che questa è la tua prima canzone in italiano. Non è proprio così, perché in realtà avevi scritto la canzone per tuo programma che ha portato a Sanremo 2020, che il brano è appunto Niente, Resilienza 74, che aveva già un sound del genere rock, ma comunque in italiano.
2: Sì, sì, quello è il bello della musica, il bello delle canzoni che ti stupiscono. Tu ti trovi nel tuo stanzino, nella tua saletta a registrare, a scrivere testi, e poi da un giorno all'altro te la ritrovi sul palco di Sanremo davanti a milioni di persone e non te lo aspetti. E questa è stata un po' la storia di Niente, nel senso che è nato quasi per caso la cosa, e poi quasi per caso un giorno mi ha detto: guarda che è a Sanremo, e io lì ho detto: ecco, queste sono le storie musicali belle, nel senso, una cosa che nasce in una cantina e che si trova poi sul palco dell'Ariston.
1: E quindi sicuramente è stata un'emozione immensa poi sentirla lì e sapere appunto che il tuo brano è arrivato appunto su quel palco importante.
2: Ah sì sì sì, sicuramente è stata un'emozione, è stata anche una bellissima esperienza. Io sono stato a Sanremo un paio di giorni a seguire il brano, sì, sì. Ed è stato divertente, è stata un'occasione per conoscere anche un mondo diverso da quello che ho frequentato di solito.
1: Ma anche perché arrivando dalla famiglia di genitori appunto d'arte, dovevi già più o meno conoscere quell'ambiente in quel modo, no?
2: Sì, ma sai, comunque il Festival di Sanremo
1: è un'enorme
2: macchina che si muove, quindi non sei mai abbastanza pronti a un'esperienza del genere, perché è una 24 ore su 24 continua, e quindi molto stressante, soprattutto per gli artisti, che oltre sì. Noi li vediamo cantare sul palco di Sanremo,
1: ma poi
2: li vediamo dalla mattina alla sera a interviste, e chi più ne ha più ne metta, quindi sì, è una macchina abbastanza, insomma, difficile da gestire. Quindi, comunque, appunto, un'esperienza interessantissima.
1: Tra le interviste che tu dicevi, ci sono io che corro di qua e di là a Sanremo col microfono, quindi anche io sono di quello,
2: ecco,
1: che magari porta stress.
2: Quindi anche tu diventi un podista della musica, praticamente.
1: Per forza, quella settimana è così. Questa canzone anticipa il quarto album.
2: Sì, sto lavorando al quarto album.
1: Tutto in italiano?
2: Ancora non lo so. Questo non lo so, ci sto lavorando. Di molti brani sto facendo sempre. Ormai ho preso questo vizio di fare un testo in italiano e un testo in inglese, quindi di molti brani sto già lavorando alla doppia lingua. Uh-huh. Ma ci sto lavorando e spero di riuscire a farlo uscire il prima possibile. Sicuramente questo autunno ci sarà comunque un nuovo singolo,
1: okay.
2: E quindi avremo occasione sicuramente anche di riparlarne e di darti date più certe.
1: Il prossimo singolo. Ma un consiglio che ti do, poi vedi tu, l'album, se te lo fai uscire in vinile, potresti fare lato A tutto italiano, lato B tutto in inglese.
2: Questa è una bella idea. Questa è una cosa a cui non avevo mai pensato, ma non hai neanche tutti i torti. Tanto oggi, sai, una volta era più difficile dire uno sì, canta sì. In italiano, uno canta in inglese. Oggi penso che siamo molto più liberi, e penso che sia una cosa che anche il pubblico accetti molto più facilmente, quindi
1: sì, sì.
2: Penso che ci sia meno distinzione ormai fra le due cose,
1: perché a differenza del CD o se lo ascolti in streaming appunto sulle piattaforme, partono le canzoni, quindi vanno a rotazione. Invece se tu le fai il vinile, no? Lato A e lato B, uno in italiano e l'altro in inglese, chi si ti alzi la mattina e dice: oggi voglio ascoltare in italiano, metti un lato, oggi voglio ascoltare in inglese, metti l'altro lato.
2: Certo, io poi sono un appassionato di vinili, quindi capisco bene, allora, il rituale e tutto, quindi
1: sì, ti ho dato una bella idea.
2: Potresti avermi dato un'idea,
1: ma lo spero tanto. Allora
2: va bene.
1: Allora, io ti ringrazio per aver concesso l'intervista per parlare di Sei l'Estate. Quali sono i tuoi canali
2: Grazie
1: social?
2: A voi.
1: Sicuramente molti, quasi tutti penso che conoscono il canale social, Giorgio Merk.
2: Sì, Giorgio Merk su Instagram, stesso su TikTok, e poi vabbè ci sono YouTube, sempre George Merk, sempre con Giorgio all'inglese, però George Merk.
1: Ah, ok.
2: E più o meno mi trovate dappertutto.
1: Quindi anche Facebook.
2: Facebook è l'unica che mi manca.
1: Ah, non ce l'hai, vedi?
2: No, okay. Facebook è l'unica che mi manca. Al momento no, sono un affezionato di Instagram più che altro.
1: Parli con uno invece che è affezionato di Facebook, per quello che lo chiedo sempre. Ah,
2: sì, ma comunque dovrò intervenire perché non sei il primo a dirmelo, quindi dovrò mettere una pezza a questa cosa.
1: Vedi, in questa intervista hai già due consigli: Facebook e il vinile.
2: Vedi, okay. E io ti ringrazio.
1: Io Giorgio ti ringrazio tantissimo, grazie per averci fatto ascoltare la bellissima canzone Se è l'estate, e quindi invitiamo tutti ad ascoltarlo col braccio fuori dal finestrino, ma non troppo fuori,
2: perché... dal finestrino.
1: Ma non troppo perché è pericoloso.
2: Spero che possa accompagnare qua il più persone possibile in quest'estate che sembra diventare molto calda.
1: Quindi, già speriamo. Fa caldo adesso. Ok. Grazie.
2: Un abbraccio.
1: Ciao, un abbraccio. Noi intanto salutiamo i nostri ascoltatori e diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao Giorgio.
2: Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Ciao a tutti.

0: Sono le 15.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono Anastace.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Beh, visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Attentato dinamitardo contro Ranucci, 4 arresti, un ordigno davanti casa. Venezuela, bambino di 11 anni è stato vivo. Bracciante muore nel Mantovano, forse malore per il caldo. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
9: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Martedì 30 giugno, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. 4 arresti per l'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci del 16 ottobre 2025. Misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso nei confronti di Antonio Passariello, Marica De Filippi, Saverio Mutone e Pellegrino Davino, tutti residenti tra le province di Napoli e Avellino. Avrebbero operato su commissioni in cambio di alcune migliaia di euro. L'attentato a Pomezia, vicino Roma, un ordigno venne fatto esplodere davanti al cancello della casa del giornalista, provocando la distruzione delle sue 2 auto e danni al muro perimetrale. Le indagini proseguono per scoprire i mandanti. Grazie agli investigatori adesso bisogna capire se ci sono altri livelli. Il commento del giornalista. Andiamo in Venezuela. Un bambino di 12 anni è stato portato in salvo dalle macerie nello stato di La Guaira nella tarda serata di ieri, 5 giorni dopo il sisma che ha colpito il paese. L'ha riferito una squadra di ricerca e soccorso ecuadoregna in una nota. Dopo ore di lavoro siamo riusciti a estrarre vivo dalle macerie Carlos. 12 anni, è rimasto bloccato sotto i detriti. La notizia è rilanciata anche dalla CNN, che pubblica un filmato dei vigili del fuoco di Quito che mostra i soccorritori mentre liberano il bambino e lo portano via in barella. Torniamo in Italia. Un bracciante agricolo di 55 anni di nazionalità marocchina è morto nel pomeriggio di ieri nel Mantovano mentre stava raccogliendo anguria nei campi di un'azienda agricola di Magnacavallo. Tra le ipotesi al vaglio c'è quella di un malore legato alle temperature. L'uomo si è improvvisamente accasciato a terra durante il lavoro. I colleghi hanno dato l'allarme a 118. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza di soccorso azzurro e l'elisoccorso è arrivato da Parma, ma i tentativi di rianimarlo sono stati inutili. Inquirenti al lavoro per ricostruire con precisione l'accaduto. Cambiamo argomento. Entrerà in vigore domani, 1 luglio, lo scudo dell'UE per il settore siderurgico. La nuova regolamentazione riduce le importazioni in esenzione doganale di 26 categorie di prodotti siderurgici, in media del 47% rispetto al precedente regime di salvaguardia. Con le nuove norme sarà consentito l'ingresso nell'UE in esenzione doganale di un totale di 18,3 milioni di tonnellate di acciaio all'anno. Le importazioni eccedenti saranno soggette ad un dazio del 50%. La metà delle 18,3 milioni di tonnellate esenti da dazi, pari a 9,15 milioni, è assegnata esclusivamente ai partner con cui l'UE ha stipulato accordi di libero scambio. In chiusura ai mondiali di calcio in America passa agli ottavi il Brasile di Ancelotti, ma l'ultimo respiro. Ora attende la vincente di Norvegia Costa d'Avorio, impresa del Paraguay dopo l'1-1 con la Germania ai tempi regolamentari, mantenuto anche dopo i supplementari. I sudamericani hanno vinto ai rigori per 4-3. Stessa musica per Olanda-Marocco, che si chiude sull'1-1 dopo i primi 90 minuti, poi la lotteria dei tiri piazzati regala agli ottavi il Marocco. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
10: Che intenzioni hai adesso?
11: Vedere il mondo.
12: Guardare oltre i muri. Cose pericolose da raggiungere.
11: Sì.
13: Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
14: Questo è Merrill Road.

0: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito! Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51

0: questo non è sabato sera, ma è martedì 30 giugno, quindi siamo nel pieno del pomeriggio di Torino International. Bentrovati come sempre da Maria Teresa Mirelli in questo nuovo appuntamento di Mary on the Road. Siamo qui su Torino International, come dicevo, un giorno speciale, non solo perché termina ufficialmente il mese di giugno, quindi da domani si inizia proprio ad entrare ancora di più nel vivo dell'estate, ma un giorno speciale, vabbè, lo dico, faccio un po' l'egocentrica perché oggi è anche il mio compleanno e quindi volevo trascorrerlo anche con voi, quindi insomma insieme fino alle 17 in questa giornata che tra l'altro celebra un po' di ricorrenze. Intanto è la giornata mondiale degli asteroidi, perché è stata celebrata già dal 2015 e lo scopo è quello di permetterci di conoscere meglio tutti gli asteroidi e comunque quei corpi minori che ci permettono insomma di conoscere meglio gli eventi che potrebbero poi anche coinvolgere la Terra. E poi non solo, se parliamo di cibo, tema a me caro, il 30 giugno è un giorno perfetto per celebrare il National Mai Tai Day, cioè la giornata nazionale dedicata a questo cocktail caraibico a base di rum. Potrebbe essere anche eccellente per festeggiare insomma il compleanno di oggi, ma ancora di più è il National Ice Cream Soda Day, cioè è un dolce americano che unisce gelato e bibita gassata. Forse non siamo tanto abituati a questo, però era carino comunque raccontarlo in questa prima ora di Mary on the Road.
1: Torino International.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Sarà un'estate molto piena per Gaia, che attraverserà l'Italia fino al prossimo 30 agosto con il suo tour Summer Live 2026. Tantissime le date e soprattutto tantissime le esibizioni nei vari festival. Uno fra tutti, che può riguardarci un pochino più da vicino, quello a Varallo-Sesia il prossimo 14 luglio. Dunque ben trovati nell'appuntamento di Merond Road. Non poteva mancare anche in questa prima ora insieme una classifica di quelle che, guarda un po', sono le città più belle del mondo, ma non secondo esperti, ma in realtà secondo coloro che le vivono normalmente. Infatti, a differenza di quelle che sono le tradizionali classifiche turistiche, questa speciale lista non valuta soltanto musei, paesaggi da cartolina, ma il criterio principale è la percezione dei residenti, che possono così giudicare la bellezza della propria città anche in considerazione della qualità della vita, degli spazi urbani, del rapporto con la natura, insomma di tutto ciò che ha a che fare con l'identità di quella specifica città. Ebbene, andiamo a scoprire che tra le prime 10 sicuramente non c'è nessuna città italiana, ma la prima, dunque in cima alla lista, c'è Cape Town, che devo dire ha un margine che non lascia molto spazio all'interpretazione, perché oltre l'86% dei residenti intervistati la definisce bella, forse perché è la capitale legislativa del Sudafrica, forse perché ha delle spiagge che farebbero invidia a qualsiasi destinazione tropicale, ma non è solo natura, è la combinazione di tanti elementi. Secondo posto dietro Cape Town c'è Edimburgo, che ancora una volta conquista i suoi residenti, visto che viene definita una delle città più affascinanti d'Europa. Del resto basti pensare al mix irripetibile di gotico medievale nel centro storico, l'eleganza georgiana del New Town, insomma, e tutte le varie possibilità che ci sono per vivere al meglio. Terzo posto, quindi ancora una volta sul podio, c'è Sydney, che riesce insomma a conquistare i suoi abitanti al punto tale che non si stancano mai di viverla e di guardarla. Poi se andiamo a scorrere le altre posizioni, al quarto posto troviamo Chicago, a seguire Lisbona, Parigi, Stoccolma, Porto, Medellin, siamo in Colombia, e a chiudere c'è Riga, quindi in Lettonia. Per trovare una città italiana dobbiamo andare fino alla 14ª posizione, dove l'unica a rappresentare questo paese è Firenze. Yeah.

Sai che c'è Marco Mengoni? Alle 15.33 siamo sempre qui nel pomeriggio di Torino International e andiamo a scoprire un primato davvero curioso che è legato all'uomo più rumoroso del mondo. Sì, un uomo il cui mestiere è normalmente quello di urlare gli annunci in piazza ed è riuscito, dopo tutta una serie di tentativi e di sforzi, a lanciare il grido più potente mai registrato, 122.4 decibel, che corrisponde ad un aereo a reazione che decolla. Dunque, evidentemente è riuscito a gridare così forte da far girare davvero tutti per strada. Lui è australiano e si chiama Joseph McGrail Batop, ha 58 anni, vive nella capitale dell'Australia che è Canberra e, come vi dicevo, il suo grido è riuscito a raggiungere i 122.4 decibel e quindi attualmente è riuscito anche a battere un record che era vecchio di oltre 30 anni. Infatti il primato precedente apparteneva ad una donna, Annalisa Flanagan, insegnante dell'Irlanda del Nord, che nel 1994 aveva urlato la parola quiet, cioè silenzio, raggiungendo i 121.7 decibel, mentre Joseph l'ha superata di pochissimo. Quindi potremmo dire che oramai conosciamo la donna più rumorosa del mondo e lui invece è l'uomo più rumoroso del mondo.

mondi che sembrano completamente differenti, quello di Emma e di Fabri Fibra, che ritornano a collaborare insieme attraverso questo brano che anche riporta un titolo provocatorio che nasconde infatti un'intensa canzone d'amore. Si chiama Antidroga, è stata una delle nostre novità, riproposta ancora una volta nel pomeriggio di Torino International.

0: ricominciare ancora, e devo dire che Arisa ricomincia ogni volta non solo attraverso la sua musica, ma anche attraverso le sue fragilità, che lei stessa definisce non una debolezza. Del resto la sua voce è unica, ma anche una personalità che conquista, soprattutto in un periodo come questa, dove è accusata, insomma, di body shaming a causa del suo dimagrimento, che per qualcuno, insomma, è stato eccessivo. Quello che ovviamente la infastidisce maggiormente, che più che della sua storia professionale, in questo momento il tutto è concentrato sul suo aspetto fisico. Arisa, che tra l'altro questa sera si esibirà direttamente a Verona al Teatro Romano, perché ci sono diverse tappe grazie al Summer Tour 2026 che la porterà in giro per l'Italia, così come Arisa la ritroveremo poi tra fine novembre e metà dicembre nei principali teatri delle varie città italiane. Anche al Teatro Colosseo sarà di scena il 25 novembre.
1: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri, bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria, Il Mondo dei Bambini. Aici e...
2: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni. Corso Tassoni 31-A Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți acasă.

Just an Illusion, siamo nel pieno degli anni Ottanta, ci sono gli Imagination. E a proposito di illusione, chissà quanti avevano sperato in un finale diverso per quanto riguarda i sedicesimi di finale di questi mondiali 2026, che stanno davvero entrando nel vivo di quella che è la fase ad eliminazione diretta, ma soprattutto molti sono rimasti probabilmente così stupefatti del fatto che alcune squadre abbiano perso e che non proseguiranno, insomma, questo mondiale che continua a rivelarsi sicuramente ricco di sorprese, non solo dal punto di vista calcistico ma anche, insomma, di curiosità legate ai tifosi. E ce n'è un'altra invece che ha a che vedere con gli alieni, sì, perché qualcuno dice che gli alieni stabiliranno il primo contatto con gli esseri umani proprio durante questa manifestazione. È una previsione che è stata già rilanciata online, che è stata anche ripresa dal Daily Star, ed è una di quelle notizie che sembrano costruite apposta per diventare virali, perché unisce il calcio, il mistero, la profezia e l'attesa globale per la finalissima della Coppa del Mondo 2026. Diciamo che secondo questa teoria il torneo potrebbe diventare lo scenario di un evento senza precedenti, il primo contatto pubblico tra umanità e forme di vita extraterrestri, che arriverebbe proprio in una di queste partite, visto che sono assolutamente seguite da miliardi di persone. Questa chiaramente è una profezia che è stata rilanciata online. Tra l'altro il primo contatto non avverrebbe in modo casuale, ma durante proprio una delle partite in corso. Vedremo, insomma, se tutto questo accadrà. Certo è che, trattandosi di un evento enorme ospitato da Stati Uniti, Canada e Messico, il tema extraterrestre continua ad affascinare milioni di persone. Per ora la risposta è prudente, cioè la profezia non è ancora non si è ancora avverata, quindi non è ancora così determinante, non ci sono prove che possa avverarsi, ma come spesso accade con i misteri in occasione dei mondiali, il racconto continuerà a correre e vedremo magari nel corso delle prossime giornate quali saranno le nuove profezie che diventeranno sempre più virali.

0: Sono le 16:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: Torino International News.
5: Attentato dinamitardo contro Ranucci, 4 arresti, un ordigno davanti casa. Venezuela, bambino di 11 anni è stato vivo. Brasile agli ottavi, Germania e Olanda KO ai rigori. Passano Paraguay e Marocco, tra pochissimo, dopo una pausa.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno, questo martedì 30 giugno. Andiamo in Venezuela, in apertura. Un bambino di 12 anni è stato portato in salvo dalle macerie nello stato di La Guaira nella tarda serata di ieri, 5 giorni dopo il sisma che ha colpito il paese. Lo ha riferito una squadra di ricerca e soccorso ecuadoregna in una nota. Dopo ore di lavoro siamo riusciti a estrarre vivo dalle macerie Carlos, 12 anni, era rimasto bloccato sotto i detriti. La notizia è stata rilanciata anche dalla CNN, che pubblica un filmato dei vigili del fuoco di Quito che mostra i soccorritori mentre liberano il bambino e lo portano via in barella. Ora la cronaca: 4 arresti per l'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci del 16 ottobre 2025. Misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso nei confronti di Antonio Passariello, Marica De Filippi, Saverio Mutone e Pellegrino Davino, tutti residenti dalle province di Napoli e Avellino. Avrebbero operato su commissioni in cambio di alcune migliaia di euro. L'attentato a Pomezia, vicino Roma, un ordigno venne fatto esplodere davanti al cancello della casa del giornalista, provocando la distruzione delle sue due auto e danni al muro perimetrale. Le indagini proseguono per scoprire i mandanti. Grazie agli investigatori, adesso bisogna capire se ci sono altri livelli. Il commento del giornalista. Andiamo nel Mantovano. Un bracciante agricolo di 55 anni di nazionalità marocchina è morto nel pomeriggio di ieri mentre stava raccogliendo angurie nei campi di un'azienda agricola di Magnacavallo. Tra le ipotesi al vaglio c'è quella di un malore legato alle temperature. L'uomo si è improvvisamente accasciato a terra durante il lavoro. I colleghi hanno dato l'allarme al 118. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza di soccorso azzurro e l'elisoccorso è arrivato da Parma, ma i tentativi di rianimarlo sono stati inutili. Inquirenti al lavoro per ricostruire con precisione l'accaduto. Cambiamo argomento. Entrerà in vigore domani, 1 luglio, lo scudo dell'UE per il settore siderurgico. La nuova regolamentazione riduce le importazioni in esenzione doganale di 26 categorie di prodotti siderurgici, in media del 47% rispetto al precedente regime di salvaguardia. Con le nuove norme sarà consentito l'ingresso nell'UE in esenzione doganale di un totale di 18,3 milioni di tonnellate di acciaio all'anno. Le importazioni eccedenti saranno soggette ad un dazio del 50%. La metà delle 18,3 milioni di tonnellate esenti da dazi, pari a 9,15 milioni, è assegnata esclusivamente ai partner con cui l'UE ha stipulato accordi di libero scambio. In chiusura ai mondiali di calcio in America, passa agli ottavi il Brasile di Ancelotti, ma all'ultimo respiro. Ora attende la vincente di Norvegia Costa d'Avorio, impresa del Paraguay dopo l'1-1 con la Germania ai tempi regolamentari, mantenuto anche dopo i supplementari. I sudamericani hanno vinto ai rigori per 4-3. Stessa musica per Olanda-Marocco, che si chiude sull'1-1 dopo i primi 90 minuti, poi la lotteria dei tiri piazzati regala agli ottavi il Marocco. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

ci sono Mace, Salmo, Cola Pesce, Le Cattive Abitudini, che fanno parte anche di questa seconda ora di Merond Road. Siamo sempre nel pomeriggio di Torino International in questo martedì 30 giugno. Beh, lo sottolineo più volte, insomma, data ovviamente che mi è cara, ovviamente perché insomma si cresce, ecco, si cresce di un anno in più. Dunque auguri anche a tutti voi che magari state festeggiando il vostro compleanno. Ma andiamo direttamente in un luogo che potrebbe diventare un luogo ormai, diciamo, che potrebbe diventare una nostra abitudine, quello di decidere di prendere un taxi non attraverso un'app sul telefono, ma arriva una macchina, si sale e vi porta direttamente a destinazione. Peccato che al posto di guida non ci sia nessuno. Non si tratta di un film, ma di un robotaxi, cioè un'auto che guida da sola. Il robot non è un omino di metallo che potremmo, insomma, immaginare che è seduto al volante, ma è l'auto stessa a essere il robot, grazie a questa serie di innumerevoli sensori, telecamere, raggi laser che permettono di vedere tutto ciò che circonda la macchina in ogni istante, quindi che siano cartelli stradali, semafori, pedoni, biciclette, perfino un animale che magari attraversa all'improvviso. Ecco, attenzione però che questi robotaxi, è vero, sono super intelligenti, ma mai quanto una persona, e io aggiungo fortunatamente, perché da qualche parte c'è sempre un essere umano che è pronto a intervenire a distanza, perché l'auto potrebbe incontrare una situazione che non sa risolvere, un ingorgo strano, un poliziotto che fa segno di fermarsi. Ecco dunque che arriva un operatore che si trova altrove, che può prendere il controllo dell'auto. E secondo gli esperti, quelli che circolano oggi non sono ancora dei veri e propri taxi del futuro, perché insomma si sta cercando di lavorare attraverso nuove procedure che permetteranno di migliorare questo servizio. Che cosa accadrà presto? In realtà ci sono già delle novità in Europa. La città di Zagabria in Croazia, per esempio, ad aprile di questo 2026 ha inaugurato il primo servizio commerciale di robotaxi d'Europa. A Londra sono partiti i test su strada e anche in altri paesi come la Francia e l'Italia inclusa ci stanno pensando. Prima però bisogna rispondere ad alcune domande, per esempio la cybersicurezza. Come si fa ad impedire che magari un pirata informatico prenda il controllo

controllo dell'auto a distanza, oppure se succede un incidente, alla fine di chi è la colpa? Del passeggero o del robot o dell'azienda? Una cosa però è certa, che prima o poi questi robotaxi diventeranno un mezzo come tanti altri, difficile dire da quando, ma il futuro, quello su quattro ruote, quindi senza autista, è davvero già partito.

0: Pinguini Tattici Nucleari qui con Sorry, scusa lo sento. Pinguini che tra l'altro hanno già stabilito un bel calendario fitto di date per quella che sarà l'estate del prossimo 2027, data anche a Torino all'Allianz Stadium, che riprenderà i concerti un po' come sta facendo per questo 2026. Infatti il 12 giugno i Pinguini arriveranno dunque nella nostra città. Così come sta per arrivare ufficialmente il nostro appuntamento con l'infomobilità, e poi ci ritroveremo ancora una volta nel pomeriggio di Torino International, sempre attraverso l'appuntamento di Mary on the Road.
1: Domi 15 studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
2: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Vi segnaliamo che questa sera per lavori il traforo del Fréjus sarà chiuso dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Per il momento è tutto. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Shakira, che continua ad essere la più amata cantante colombiana del mondo del calcio. Del resto si è esibita per la quarta volta durante un mondiale, già accaduto nel 2006 in Germania, in Sudafrica nel 2010, in Brasile nel 2014 ed è già accaduto in questo 2026. Shakira che tornerà ancora una volta al centro, insomma, della scena calcistica mondiale, un po' come è stato in occasione dell'inizio della Coppa del Mondo FIFA 2026 durante la cerimonia inaugurale a Città del Messico. Bene, sarà anche lei protagonista di quella che invece è lo show finale dell'intervallo della finalissima dei mondiali, insieme a Madonna e ai BTS. Quindi quando c'è il calcio che conta, possiamo dire che c'è sempre Shakira che trova il modo di esserci.

0: sono i Blu e questa è One Last Time. A proposito di vacanze, chissà quanti di voi si stanno preparando magari per andare in ferie o stanno semplicemente pensando a come occupare il prossimo tempo libero che avranno tra luglio ed agosto. C'è una nuova tendenza a proposito di estate 2026 che è la skillcation, cioè la vacanza non diventa più un momento di relax ma un'opportunità per mettersi alla prova e quindi sviluppare nuove competenze. Quindi la nuova tendenza per quest'estate è quella non di fare il classico turismo esperienziale, ma ottimizzare ogni momento libero per cercare di essere più produttivi anche durante le vacanze e allo stesso tempo sfruttando questo tempo con la possibilità di imparare nuove abilità che saranno così inserite nel proprio bagaglio culturale. Le attività possono essere diverse, dall'apicoltura alla ceramica, dal giardinaggio alla cucina, alla possibilità anche di imparare una nuova lingua o addirittura di imparare a preparare dei drink. Insomma, per intercettare questa domanda, molti hotel e resort hanno iniziato a includere nei soggiorni dei laboratori o comunque dei corsi dedicati. In questo contesto, così l'esperienza non solo è insolita e bizzarra, ma dà maggiore possibilità di attrarre i turisti e soprattutto da nuove competenze, perché come vi dicevo per molti significa fare qualcosa di produttivo per se stessi, quindi basta con il dolce far niente, in vacanza si impara con la skillcation.
1: Torino International.

0: d'artificio per Katy Perry nel pomeriggio di Torino International. Katy Perry che sarà in Italia in occasione del Lucca Summer Festival il prossimo 19 luglio. Sappiamo tutti che dormire bene sta diventando davvero un lusso, anche se in realtà è una necessità biologica, perché incide sulla nostra memoria, sull'umore, anche sul nostro sistema immunitario. Eppure in Italia ci sono 12 milioni di persone che soffrono di disturbi del sonno e non dovuti necessariamente al caldo, e quindi non riescono neanche a raggiungere le 7 ore di sonno, e questo ovviamente è un dato non confortante. Ma a tale proposito è stata stilata una classifica delle città in cui si dorme meno, dove al primo posto vi stupirà sapere che c'è Reggio Calabria, la città italiana con la peggiore qualità del sonno, una media di sole 5,9 ore a notte, con appena il 21% degli adulti che riesce a dormire più di 7 ore. Le ragioni sono diverse, al di là delle temperature nelle stagioni calde. In realtà ci sono altri elementi come i ritmi di vita intensi, i disturbi ambientali, il rumore, il vicinato, insomma, che evidentemente rendono frammentario il riposo. Se andiamo a scorrere sempre questa classifica completa, troviamo al secondo posto Monza e al terzo Taranto. Poi a seguire c'è Salerno, Palermo, Foggia, Bari, Rimini, Bologna e Catania. Queste sono ovviamente le città dove si dorme peggio, e ricordiamo a tutti, insomma, che dormire bene è importante proprio per aiutare la nostra concentrazione, per evitare l'irritabilità e soprattutto evitare anche quei cali di memoria. Dormire meno di 7 ore in modo continuativo aumenta il rischio di tanti problemi di salute, oltre a quelli psicologici. Ricordiamoci anche che lo stress è la causa principale dei disturbi del sonno in Italia, che purtroppo colpisce almeno metà della nostra popolazione.
1: Torino International.

chiocciolatorinointernational.com.

sapete che WhatsApp sta per cambiare uno degli elementi più riconoscibili della sua identità, cioè il numero di telefono, perché se vi ricordate noi possiamo utilizzare WhatsApp solo se forniamo e se abbiamo il numero di telefono, quindi scarichiamo l'app e quindi iniziamo il solito tran tran di messaggi e via dicendo. Bene, invece entro la fine del 2026 qualcosa cambierà. I suoi 3 miliardi di utenti attualmente attivi avranno una funzione diversa, cioè ogni utente potrà scegliere un nome utente unico che diventerà il proprio identificativo sulla piattaforma al posto del numero di telefono. E questo punto è centrale perché su WhatsApp non cambierà la natura privata del servizio, quindi per iniziare una conversazione con qualcuno sarà necessario conoscere esattamente il suo nome utente, senza suggerimenti automatici o sistemi di scoperta come avviene per altre piattaforme, no? Come Telegram o Instagram. E questo anche per tutelare chiaramente la privacy. E allora, vista la scala globale della piattaforma, il rischio di duplicazione è altissimo. È per questo che WhatsApp ha aperto in anticipo la possibilità di prenotare il proprio username, così gli utenti potranno assicurarsi quell'identificativo prima del rilascio completo della funzione. Chi non riuscirà chiaramente a scegliere il nome desiderato potrà comunque ricevere dei suggerimenti automatici generati sempre dalla stessa app. Non sarà possibile quindi cercare profili liberamente con la nuova modalità, né costruire una rete sociale come un social network tradizionale, ma per prenotare il proprio username sarà necessario aggiornare l'app, accedere al percorso impostazioni account nome utente, e la distribuzione sarà graduale, quindi non immediata, perché la funzione verrà attivata progressivamente nei diversi paesi. Quindi gli utenti riceveranno una notifica direttamente su WhatsApp quando sarà disponibile sul proprio account. Ecco dunque il cambiamento che permetterà a questo punto di basarsi su WhatsApp non con il numero di telefono ma con il proprio nickname. A proposito di Nick, tra poco ci sarà lui a proseguire questo pomeriggio su Torino International, invece io vi rimando a domani a partire dalle 15 per un nuovo appuntamento di Merry on the Road. Ciao da Maria Teresa.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono Anastasia.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Attentato dinamitardo contro Ranucci, 4 arresti, un ordigno davanti casa. Venezuela, bambino di 11 anni estratto vivo. Bracciante muore nel Mantovano, forse malore per il caldo. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Nuovo appuntamento con l'informazione, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Cronaca in apertura, 4 arresti per l'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci del 16 ottobre 2025. Misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso nei confronti di Antonio Passariello, Marica De Filippi, Saverio Mutone e Pellegrino Davino, tutti residenti dalle province di Napoli e Avellino. Avrebbero operato su commissioni in cambio di alcune migliaia di euro. L'attentato a Pomezia, vicino Roma, un ordigno venne fatto esplodere davanti al cancello della casa del giornalista, provocando la distruzione delle sue 2 auto e danni al muro perimetrale. Le indagini proseguono per scoprire i mandanti. Grazie agli investigatori adesso bisogna capire se ci sono altri livelli. Il commento del giornalista. Andiamo in Venezuela, un bambino di 12 anni è stato portato in salvo dalle macerie nello stato di La Guaira nella tarda serata di ieri, 5 giorni dopo il sisma che ha colpito il paese. L'ha riferito una squadra di ricerca e soccorso ecuadoregna in una nota. Dopo ore di lavoro siamo riusciti a estrarre vivo dalle macerie Carlos. 12 anni, è rimasto bloccato sotto i detriti. La notizia è rilanciata anche dalla CNN, che pubblica un filmato dei vigili del fuoco di Quito che mostra i soccorritori mentre liberano il bambino e lo portano via in barella. Torniamo in Italia, un bracciante agricolo di 55 anni di nazionalità marocchina è morto nel pomeriggio di ieri nel Mantovano mentre stava raccogliendo anguria nei campi di un'azienda agricola di Magnacavallo. Tra le ipotesi al vaglio c'è quella di un malore legato alle temperature. L'uomo si è improvvisamente accasciato a terra durante il lavoro. I colleghi hanno dato l'allarme al 118. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza di soccorso azzurro e l'elio soccorso è arrivato da Parma, ma i tentativi di rianimarlo sono stati inutili. Inquirenti al lavoro per ricostruire con precisione l'accaduto.
9: O varo plina de hitori.
7: Drop it like it's hot. Yeah. Summer. Torino International.

0: Torino International.
1: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
2: This is summer.
0: Torino International.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la stagione. Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
4: Torino International News.
5: Attentato dinamitardo contro Ranucci, 4 arresti, un ordigno davanti casa. Venezuela, bambino di 11 anni è stato vivo. Brasile, gli ottavi, Germania e Olanda, KO ai rigori. Passano Paraguay e Marocco, tra pochissimo, dopo una pausa.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno. Essere in apertura di giornale, un bambino di 12 anni è stato portato in salvo dalle macerie nello stato di La Guaira nella tarda serata di ieri, 5 giorni dopo il sisma che ha colpito il paese. Lo ha riferito una squadra di ricerca e soccorso ecuadoriana in una nota. Dopo ore di lavoro siamo riusciti a estrarre vivo dalle macerie Carlos, 12 anni, era rimasto bloccato sotto i detriti. La notizia è stata rilanciata anche dalla CNN, che pubblica un filmato dei vigili del fuoco di Quito che mostra i soccorritori mentre liberano il bambino e lo portano via in barella. Ora la cronaca: 4 arresti per l'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci del 16 ottobre 2025. Misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso nei confronti di Antonio Passariello, Marica De Filippi, Saverio Mutone e Pellegrino Davino, tutti residenti dalle province di Napoli e Avellino. Avrebbero operato su commissioni in cambio di alcune migliaia di euro. L'attentato a Pomezia, vicino Roma, un ordigno venne fatto esplodere davanti al cancello della casa del giornalista, provocando la distruzione delle sue due auto e danni al muro perimetrale. Le indagini proseguono per scoprire i mandanti. Grazie agli investigatori adesso bisogna capire se ci sono altri livelli. Il commento del giornalista. Andiamo nel Mantovano. Un bracciante agricolo di 55 anni di nazionalità marocchina è morto nel pomeriggio di ieri mentre stava raccogliendo angurie nei campi di un'azienda agricola di Magna Cavallo. Tra le ipotesi al vaglio c'è quella di un malore legato alle temperature. L'uomo si è improvvisamente accasciato a terra durante il lavoro. I colleghi hanno dato l'allarme al 118. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza di soccorso azzurro e l'elisoccorso è arrivato da Parma, ma i tentativi di rianimarlo sono stati inutili. Inquirenti al lavoro per ricostruire con precisione l'accaduto. Cambiamo argomento. Entrerà in vigore domani, 1 luglio, lo scudo dell'UE per il settore siderurgico. La nuova regolamentazione riduce le importazioni in esenzione doganale di 26 categorie di prodotti siderurgici, in media del 47% rispetto al precedente regime di salvaguardia. Con le nuove norme sarà consentito l'ingresso nell'UE in esenzione doganale di un totale di 18,3 milioni di tonnellate di acciaio all'anno. Le importazioni eccedenti saranno soggette ad un dazio del 50%. La metà delle 18,3 milioni di tonnellate esenti da dazi, pari a 9,15 milioni, è assegnata esclusivamente ai partner con cui l'UE ha stipulato accordi di libero scambio. In chiusura ai mondiali di calcio in America, passa agli ottavi il Brasile di Ancelotti, ma all'ultimo respiro. Ora attende la vincente di Norvegia Costa d'Avorio, impresa del Paraguay dopo l'1-1 con la Germania ai tempi regolamentari, mantenuto anche dopo i supplementari. I sudamericani hanno vinto ai rigori per 4-3. Stessa musica per Olanda-Marocco, che si chiude sull'1-1 dopo i primi 90 minuti. Poi la lotteria dei tiri piazzati regala agli ottavi il Marocco. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
7: What time is it?
8: It's officially summer. It's hot all summer. Summer is happiness.
9: Summer is happiness.
10: Summer's coming up.
11: Summer is one of my favorite times of year.
8: Summer is here. Summer is here.
12: Happy summertime.
8: I'm my number one station.
4: Torino International.

0: nici o zi fără mine.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Sono la strage.
4: Signori, rinnovata la casa?
5: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
6: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
7: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
4: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
3: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
4: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
8: Torino International News.
9: Attentato dinamitardo contro Ranucci, 4 arresti, un ordigno davanti casa. Venezuela, bambino di 11 anni estratto vivo. Bracciante muore nel Mantovano, forse malore per il caldo. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
9: Siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Cronaca in apertura di giornale. 4 arresti per l'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci del 16 ottobre 2025. Misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso nei confronti di Antonio Passariello, Marica De Filippi, Saverio Mutone e Pellegrino Davino, tutti residenti dalle province di Napoli e Avellino. Avrebbero operato su commissioni in cambio di alcune migliaia di euro. L'attentato a Pomezia, vicino Roma, un ordigno venne fatto esplodere davanti al cancello della casa del giornalista, provocando la distruzione delle sue 2 auto e danni al muro perimetrale. Le indagini proseguono per scoprire i mandanti. Grazie agli investigatori adesso bisogna capire se ci sono altri livelli. Il commento del giornalista. Andiamo in Venezuela. Un bambino di 12 anni è stato portato in salvo dalle macerie nello stato di La Guaira nella tarda serata di ieri, 5 giorni dopo il sisma che ha colpito il paese. L'ha riferito una squadra di ricerca e soccorso ecuadoregna in una nota. Dopo ore di lavoro siamo riusciti a estrarre vivo dalle macerie Carlos. 12 anni è rimasto bloccato sotto i detriti. La notizia è rilanciata anche dalla CNN, che pubblica un filmato dei vigili del fuoco di Quito che mostra i soccorritori mentre liberano il bambino e lo portano via in barella. Torniamo in Italia. Un bracciante agricolo di 55 anni di nazionalità marocchina è morto nel pomeriggio di ieri nel Manto Mano mentre stava raccogliendo anguria nei campi di un'azienda agricola di Magna Cavallo. Tra le ipotesi al vaglio c'è quella di un malore legato alle temperature. L'uomo si è improvvisamente accasciato a terra durante il lavoro. I colleghi hanno dato l'allarme al 118. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza di soccorso azzurro e l'elicottero di soccorso è arrivato da Parma, ma i tentativi di rianimarlo sono stati inutili. Inquirenti al lavoro per ricostruire con precisione l'accaduto. Cambiamo argomento. Entrerà in vigore domani 1 luglio lo scudo dell'UE per il settore siderurgico. La nuova regolamentazione riduce le importazioni in esenzione doganale di 26 categorie di prodotti siderurgici, in media del 47% rispetto al precedente regime di salvaguardia. Con le nuove norme sarà consentito l'ingresso nell'UE in esenzione doganale di un totale di 18,3 milioni di tonnellate di acciaio all'anno. Le importazioni eccedenti saranno soggette ad un dazio del 50%. La metà delle 18,3 milioni di tonnellate esenti da dazi, pari a 9,15 milioni, è assegnata esclusivamente ai partner con cui l'UE ha stipulato accordi di libero scambio. In chiusura ai mondiali di calcio in America passa agli ottavi il Brasile di Ancelotti, ma all'ultimo respiro. Ora attende la vincente di Norvegia Costa d'Avorio, impresa del Paraguay dopo l'1-1 con la Germania ai tempi regolamentari, mantenuto anche dopo i supplementari. I sudamericani hanno vinto ai rigori per 4-3. Stessa musica per Olanda-Marocco, che si chiude sull'1-1 dopo i primi 90 minuti, poi la lotteria dei tiri piazzati regala agli ottavi il Marocco. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
10: What time is it?
11: It's officially summer. It's hot all summer. Summer is happiness.
12: Summer is happiness.
13: Summer's coming up.
14: Summer is one of my favorite times of year.
11: Summer is here. Summer is here.
15: Happy summertime.
11: I'm my number one station. Number one station.
8: Torino International.

0: info@torinointernational.com.
1: Meteo. Una buona giornata, queste le previsioni meteo. Al nord al mattino tempo stabile salvo locali piovaschi sui settori alpini, nel pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi meno frequenti al nord-est. Tra la serata e la notte maltempo che si sposta al nord-est, specie tra Friuli, Veneto e Romagna, con temporali anche intensi, ampie schiarite da ovest. Al centro tempo asciutto al mattino sulle regioni centrali con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi, nel pomeriggio qualche acquazzone in sviluppo sui settori intensi, poche variazioni altrove. Tra la serata e la notte instabilità in aumento con piogge tra settori interni e versante adriatico e temporali sparsi sulle coste adriatiche. Al sud e sulle isole tempo asciutto al mattino al sud con sole prevalente. Nel pomeriggio aumento delle instabilità sui settori interni peninsulari con acquazzoni e temporali sparsi e di movimento sul versante tirrenico. Locali fenomeni anche nelle zone interne delle isole. Migliora entro sera con cieli sereni o poco nuvolosi. Nella notte piogge in arrivo sulle coste di Molise e Alta Puglia. Temperature minime e massime stabili o in generale diminuzione da nord a sud, salvo una lieve flessione positiva delle massime sulle isole maggiori. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
2: Meteo. Torino International. Love his music.

0: Sono le 20.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage. Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
4: Torino International News.
5: Attentato dinamitardo contro Ranucci, 4 arresti, un ordigno davanti casa. Venezuela, bambino di 11 anni è stato vivo. Brasile agli ottavi, Germania e Olanda KO ai rigori. Passano Paraguay e Marocco, tra pochissimo, dopo una pausa.
6: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
5: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. Essere in primo piano. Un bambino di 12 anni è stato portato in salvo dalle macerie nello stato di La Guaira nella tarda serata di ieri, 5 giorni dopo il sisma che ha colpito il paese. Lo ha riferito una squadra di ricerca e soccorso ecuadoregna in una nota. Dopo ore di lavoro siamo riusciti a estrarre vivo dalle macerie Carlos, 12 anni, era rimasto bloccato sotto i detriti. La notizia è stata rilanciata anche dalla CNN, che pubblica un filmato dei vigili del fuoco di Quito che mostra i soccorritori mentre liberano il bambino e lo portano via in barella. Ora la cronaca, 4 arresti per l'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci del 16 ottobre 2025. Misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso nei confronti di Antonio Passariello, Marica De Filippi, Saverio Mutone e Pellegrino Davino, tutti residenti tra le province di Napoli e Avellino. Avrebbero operato su commissioni in cambio di alcune migliaia di euro. L'attentato a Pomezia, vicino a Roma, un ordigno venne fatto esplodere davanti al cancello della casa del giornalista, provocando la distruzione delle sue 2 auto e danni al muro perimetrale. Le indagini proseguono per scoprire i mandanti. Grazie agli investigatori adesso bisogna capire se ci sono altri livelli. Il commento del giornalista. Andiamo nel Mantovano. Un bracciante agricolo di 55 anni di nazionalità marocchina è morto nel pomeriggio di ieri mentre stava raccogliendo angurie nei campi di un'azienda agricola di Magnacavallo. Tra le ipotesi al vaglio c'è quella di un malore legato alle temperature. L'uomo si è improvvisamente accasciato a terra durante il lavoro. I colleghi hanno dato l'allarme al 118. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza di soccorso azzurro e l'elisoccorso è arrivato da Parma, ma i tentativi di rianimarlo sono stati inutili. Inquirenti al lavoro per ricostruire con precisione l'accaduto. Cambiamo argomento. Entrerà in vigore domani, 1 luglio, lo scudo dell'UE per il settore siderurgico. La nuova regolamentazione riduce le importazioni in esenzione doganale di 26 categorie di prodotti siderurgici, in media del 47% rispetto al precedente regime di salvaguardia. Con le nuove norme sarà consentito l'ingresso nell'UE in esenzione doganale di un totale di 18,3 milioni di tonnellate di acciaio all'anno. Le importazioni eccedenti saranno soggette ad un dazio del 50%. La metà delle 18,3 milioni di tonnellate esenti da dazi, pari a 9,15 milioni, è assegnata esclusivamente ai partner con cui l'UE ha stipulato accordi di libero scambio. In chiusura ai mondiali di calcio in America passa agli ottavi il Brasile di Ancelotti, ma all'ultimo respiro. Ora attende la vincente di Norvegia Costa d'Avorio, impresa del Paraguay dopo l'1-1 con la Germania ai tempi regolamentari, mantenuto anche dopo i supplementari. I sudamericani hanno vinto ai rigori per 4-3. Stessa musica per Olanda-Marocco, che si chiude sull'1-1 dopo i primi 90 minuti. Poi la lotteria dei tiri piazzati regala agli ottavi il Marocco. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
4: Door de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: www.cinemainternational.com.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri? Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio. Torino Internet.

0: Sono le 22 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la stagione. Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
5: Bentornati a Parola con Cosimo, bentornati qui su Radio Tour International. Siamo in collegamento con la Svizzera perché abbiamo Giorgio Merk. Ciao Giorgio.
6: Ciao a tutti gli ascoltatori, ciao a te.
5: Ciao, un nome, un cognome che conosciamo molto bene perché sei il figlio di Rita Pavone e di Teddy Reno.
6: Sono figlio d'arte, figlio di Pavone e Teddy Reno, sì.
5: Anche perché ti direi che in realtà il suo vero nome, appunto cognome, è Merk, quindi per quello che...
6: Sì.
5: Tutti lo conosciamo come Teddy Reno, però poi alla fine. Allora, io volevo parlare del tuo singolo, Sei l'estate, che esiste anche la versione in inglese. Come dicevamo prima, sì, in backstage, prima dell'intervista, in realtà non è proprio la traduzione, quella, la versione in inglese.
6: No, non è la traduzione esatta. Io, per chi non mi conosce, io ho sempre pubblicato musica mia in inglese. Mm-hmm. E Sei l'estate è il primo brano che pubblico in italiano, quindi mi è venuta automatica l'esigenza di comunque dargli una cuginetta, diciamo.
5: Sì, sì.
6: E quindi ho cominciato a scrivere il testo, che però non è una traduzione, diciamo. Mm-hmm. È un'altra interpretazione della canzone. E che niente, mi sembra di aver centrato, le due cugine viaggiano più o meno sullo stesso binario.
5: Traducendo infatti il titolo della canzone in inglese, infatti non è Sei l'estate,
6: è Breathless Summer, che invece è un'estate senza fiato, diciamo. Ma comunque racconta di questa persona che diventa quasi una stagione, perché io penso che tutti abbiano una persona, abbiano avuto il ricordo di una persona che diventa quasi una stagione della tua vita, per l'importanza che ha avuto questa persona nella tua vita. E tutti e due i brani, sia la versione italiana che la versione inglese, raccontano proprio di questo, cioè del ricordo o del vivere appunto una stagione con una persona che ti riempie la vita, diciamo. In questo caso, nel mio caso, è l'estate. L'estate, i colori, i profumi, il caldo, il sole, è una canzone d'amore.
5: Sicuramente si tratta anche di una vacanza.
6: Una vacanza, sì. mi piacerebbe che la gente sentisse questa canzone col braccio fuori dal finestrino, spensierata, e così. Una canzone leggera, appunto, una canzone, io credo che non tutte le canzoni debbano essere per forza impegnate o debbano portare chissà quale messaggio. Esiste anche la canzone che può far divertire, può far innamorare, e appunto, e come diceva ad esempio Paul McCartney con Silly Love Songs, appunto, viva le canzoni leggere a volte.
5: Allora, io direi andiamo a sentirla, così ci facciamo l'idea. Noi adesso sentiremo la versione in italiano, appunto, Sei l'estate.
6: Perfetto.
5: Buon ascolto, Sei l'estate, Giorgio Merk.

0: Massimo Alfano.
1: Siamo tornati con Giorgio Merk. Giorgio, abbiamo sentito questa canzone, una sonorità rock che comunque ci porta all'estate, ci porta al caldo, come dicevi te, da ascoltare col braccio fuori del finestrino.
2: Sì, sì, è una sonorità figlia di quello che io ho sempre ascoltato. Io ho ascoltato praticamente sempre musica inglese e musica americana, quindi il sound che mi porto dietro è quello. In questo caso strizza un po' l'occhio comunque alla melodia anche italiana, che è una combo delle due cose.
1: Ma in realtà tu dicevi che questa è la tua prima canzone in italiano. Non è proprio così, perché in realtà avevi scritto la canzone per tua mamma, che ha portato a Sanremo 2020, che il brano è appunto Niente, Resilienza 74, che aveva già un sound del genere rock, ma comunque in italiano.
2: Sì, sì, quello è il bello della musica, il bello delle canzoni che ti stupiscono. Tu ti trovi nel tuo stanzino, nella tua saletta, a registrare, a scrivere testi, e poi da un giorno all'altro te la ritrovi sul palco di Sanremo davanti a milioni di persone e non te lo aspetti. E questa è stata un po' la storia di Niente, nel senso che è nato quasi per caso la cosa, e poi quasi per caso un giorno mi ha detto: guarda che è a Sanremo, e io lì ho detto: ecco, queste sono le storie musicali belle, nel senso, una cosa che nasce in una cantina e che si ritrova poi sul palco dell'Ariston.
1: E quindi sicuramente è stata un'emozione immensa poi sentirla lì e sapere appunto che il tuo brano è arrivato appunto su quel palco importante.
2: Ah sì, sì, sì, sicuramente è stata un'emozione, è stata anche una bellissima esperienza. Io sono stato a Sanremo un paio di giorni a seguire il brano, sì, sì. Ed è stato divertente, è stata un'occasione per conoscere anche un mondo diverso da quello che ho frequentato di solito.
1: Ma anche perché arrivando dalla famiglia di genitori appunto d'arte, dovevi già più o meno conoscere quell'ambiente in quel modo, no?
2: Sì, ma sai, comunque il Festival di Sanremo
1: è un'enorme
2: macchina che si muove, quindi non sei mai abbastanza pronti a un'esperienza del genere, perché è una 24 ore su 24 continua, e quindi molto stressante, soprattutto per gli artisti, che oltre, sì, noi li vediamo cantare sul palco di Sanremo,
1: ma poi
2: li vediamo dalla mattina alla sera a interviste, e chi più ne ha più ne metta, quindi sì, è una macchina abbastanza, insomma, difficile da gestire. Quindi, comunque, appunto, un'esperienza interessantissima.
1: Tra le interviste che appunto dicevi, ci sono io che corro di qua e di là a Sanremo col microfono, quindi anche io sono di quello, ecco, che magari porta stress.
2: Quindi anche tu diventi un podista della musica, praticamente.
1: Per forza, quella settimana è così. Questa canzone anticipa il quarto album.
2: Sì, sto lavorando al quarto album.
1: Tutto in italiano?
2: Ancora non lo so. Questo non lo so, ci sto lavorando. Di molti brani sto facendo sempre, ormai ho preso questo vizio di fare un testo in italiano e un testo in inglese, quindi di molti brani sto già lavorando alla doppia lingua. Uh-huh. Ma ci sto lavorando e spero di riuscire a farlo uscire il prima possibile. Sicuramente questo autunno ci sarà comunque un nuovo singolo,
1: okay,
2: e quindi avremo occasione sicuramente anche di riparlarne e di darti date più certe.
1: Il prossimo singolo. Ma un consiglio che ti do, poi vedi tu, l'album, se te lo fai uscire in vinile, potresti fare lato A tutto italiano, lato B tutto in inglese.
2: Questa è una bella idea. Questa è una cosa a cui non avevo mai pensato, ma non hai neanche tutti i torti. Tanto oggi, sai, una volta era più difficile dire uno canta in italiano, uno canta in inglese. Oggi penso che siamo molto più liberi, e penso che sia una cosa che anche il pubblico accetti molto più facilmente. Quindi penso che ci sia meno distinzione ormai fra le due cose.
1: Perché a differenza del CD o se lo ascolti in streaming, appunto sulle piattaforme, partono le canzoni, quindi vanno a rotazione. Invece, se tu le fai il vinile, no? Lato A e lato B, uno in italiano e l'altro in inglese, chi ti alzi la mattina e dice: oggi voglio ascoltare in italiano, metti un lato, oggi voglio ascoltare in inglese, metti l'altro lato.
2: Certo, io poi sono un appassionato di vinili, quindi capisco bene, allora, il rituale e tutto, quindi
1: sì, ti ho dato una bella idea.
2: Potresti avermi dato un'idea,
1: ma lo spero tanto. Allora
2: va bene.
1: Allora, io ti ringrazio per aver concesso l'intervista per parlare di Sei l'Estate. Quali sono i tuoi canali social?
2: Grazie a voi.
1: Sicuramente molti, quasi tutti penso che conoscono il tuo canale social, Giorgio Merck.
2: Sì, Giorgio Merck su Instagram, stesso su TikTok, e poi vabbè ci sono YouTube, sempre George Merck, sempre con il Giorgio all'inglese, però George Merck.
1: Ah, ok.
2: E più o meno mi trovate dappertutto.
1: Quindi anche Facebook.
2: Facebook è l'unica che mi manca.
1: Ah, non ce l'hai, vedi?
2: No, ok. Facebook è l'unica.

0: più persone possibile in quest'estate che sembra diventare molto calda.
1: Già fa caldo adesso. Ok, grazie.
0: Un abbraccio.
1: Ciao, un abbraccio. Noi intanto salutiamo i nostri ascoltatori e diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao Giorgio.
0: Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Ciao a tutti.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da Sole la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: È mezzanotte e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: È 1:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.